Walato fa piane, o le totole na wo fasia lava ia tupu. Wa fe fasia i fo ilato, o le nei moa pie, tato wo ia e vete. Mo o le tonga la wapi o Israelu, o tutu leo Israelu lunga, wa fasia moapi. Ua so sola ilato, a ua lato fasipe ya moapi, wo o ilo lato nu. Walato le pitia ai, tatas fo i malafo, tangata umwela na